Mama borriota calama socata rianda riacatarianda la masaba que sharimabo sharamakor namaseria la masere. Sharamavi catoroto coreana.

Shama Boborriota Calama Socatarianda Riacatarianda Lama Sama Sharima Vos Ramacor Lama.